mio amor eterno, ma quando me lembro che fino a settembre e poi sto in fuoco, mi alma resiste e a saudade insiste, corazón mais terno, relembrando sempre meu amor.